0: luciamo, signore, luciamo, luciamo, luciamo, signore, luciamo. Per cuore di aglio, luciamo, luciamo. Sacca il vigno, con il cepiglio, passa il bagno, passa il bagno, passa il bagno, che non si dagno.
1: Alla traghezza si vuole